fatti mandare dalla mamma a prendere latte. L-ewwel hit li kellu Gianni Morandi Top 20 fl-1962. Tkompli Rita Pavone.

Il-ballo del mattone, Rita Pavone, number one fil-hit parade Taljan, 1963, Sergio Endrigo.

Io che amo solo te, ta Sergio Endrigo kienet top 20 hit l'Italia fl-1962. Il-grupp ċelebri taljan ta' snin 60 immexxi minn Maurizio Vandelli, Equipe 84.

Io ho in mente te, e chi può 84, el de samia 76, top 20 u kol fil-hitpere italian. L-fsem veru taħħa uwang Nicoletta Strambelli, l-stage name taħħa fuq diski nafuwa bħala Patty Bravo.